travi cantaju krasna zemljo istromina. Cantori russi sperduti. Che bei denti, signorino, il pianista sta strimpellando i dove ci ciudalini.